0: Sono le 2:05.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere? Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha.

0: Sono le 4:01.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'amore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Non mi cambieranno mai.

specchia la finestra, la carne, le emozioni. Dimmi che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza, che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa.

fine non era vero, quasi pronto a toccare il cielo, paura di non essere all'altezza, bravo a fingere sicurezza, ma era così buono quel tuo profumo, famiglia.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, bo!
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new time.
4: Radio La Voce.

0: ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Sono le 5 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Cari cittadini, innanzi a tutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figlie dall'inceneto figlio, noi ringraziamo quali siano le più parole ampie respiro. A voi.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

che come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: Sono le 6:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: L'estate

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore. Ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: Informazione.
5: Informazione.
4: News. Informazione. Locale.
6: L'informazione di Radio La Voce.
7: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 28 maggio, che apriamo con una notizia di servizio che riguarda le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Gerrei per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno. Gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono da paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, avere espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato formato dalle classi 89, 96 e 2006 organizza i festeggiamenti della tanto venerata Santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario. Alle ore 17.30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, canto dei Goccius. Domenica 7 giugno alle ore 11, Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto. Alle ore 16.30 Santo Rosario. Alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11, Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata dall'arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, anche in questa occasione diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17.30 Santa Messa Solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Piviri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18.30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Musa di Armungia, Santa Vitalia di Ballao e San Giorgio di Villapuzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione, sul sagrato del santuario, seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Goccius. Martedì 9 giugno alle ore 11, Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, anche in questo caso accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Goccius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno alle ore 22.30 il grande concerto dei Tieni il Tempo con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardinia, che intratterranno il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica, energia e divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno a partire dalle ore 20 è prevista l'estrazione dei biglietti della lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante del gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazione.
0: Informazione.
4: News. Informazione. Locale.
6: L'informazione di Radio La Voce.

Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: Il meglio di me.
1: Sono le 8:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vincevano le elezioni.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Party Empire.

0: Sono le 10:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 28 maggio, che apriamo con una notizia di servizio che riguarda le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Girray per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno. Gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono da paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 89, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata Santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario. Alle ore 17.30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, canto dei Goccius. Domenica 7 giugno alle ore 11, Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto. Alle ore 16.30 Santo Rosario. Alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11, Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, anche in questa occasione diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17.30 Santa Messa Solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Piviri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18.30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Musa di Armungia, Santa Vitalia di Ballao e San Giorgio di Villa Puzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione, sul sagrato del santuario, seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Goccius. Martedì 9 giugno alle ore 11, Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, anche in questo caso accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Goccius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno alle ore 22.30 il grande concerto dei Tieni il Tempo con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo concerto dei Tieni il Tempo con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno alle ore

0: l'estrazione dei biglietti della Lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante del gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.

cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre, tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

da gratta vinci, perdenti, tornano e tornano a tornare dalle rotonde, dalle rotaie, tornano e tornano a tornare.

alla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa le essi, prima di cena.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Dammi buonanotte, anche se non lo sai. Oh.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, i top 10, i 10 migliori album dei nostri artisti italiani. Tutto questo sui 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia con il vostro Mario che vi saluta. Altrettanto arriva il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia. Io direi subito di iniziare con la posizione numero 10, dove troviamo Nait. L'album si intitola Io Individuo e ci ascoltiamo il brano Ci Nasci, Ci Muori.

0: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci, per quello che riguarda la classifica, dal 25 al 31 maggio 2026, la posizione numero 9, dove, ahimè, perde ben due posti rispetto alla settimana scorsa, Tiziano Ferro. L'album, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, si intitola Sono un grande, e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo con la collaborazione di Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai sono.

una posizione guadagnata dalla nona all'ottava posizione questa settimana di Saif con l'album Santissimo, anche in questo caso nuovo singolo in collaborazione con Bresh, Parlar d'amore.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Tagliet Parade, classifica dal 25 al 31 maggio 2026. Una posizione in meno per Arisa, la settima posizione questa settimana. Da Fotomosse, questo è il titolo dell'album, ed era maggio.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E proseguiamo con l'Italia e Parade, all'ottava, alla sesta posizione, parliamo di Samurai J con Amatore, in collaborazione con Vito Salamanca, un nuovo singolo, Flamenco Paranoia.

siamo così giunti a metà classifica, dove ritroviamo Serena Brancale dall'album Sacro con Levante Delia. È il momento di ascoltare la gettonatissima Al mio paese.

Ed ora la sorpresa di giornata, perché pensate, perde il podio, la seconda posizione, la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, che ritroviamo in quarta posizione questa settimana. Ci ascoltiamo da questa compilation Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci di tre posizioni più importanti, iniziando a posizione numero 3, dove guadagna un posto Madame, dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash.

0: un piccolo passo davanti per quello riguarda anche la seconda posizione, dove troviamo questa settimana Dito nella Piaga. Dall'album Miss Italia è il momento di ascoltare il brano Sì, lo so.
1: Sì,

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una hit con Io Individuo. Nono posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Ottava posizione per Saif, Santissimo. Settimo posto per Arisa con Foto mosse. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Serena Brancale con l'album Sacro. Quarto posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. E troviamo alla prima posizione per la seconda settimana di fila Blanco. L'album si intitola Ma, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Tanto non rinasco, un brano che arriva dritto al cuore.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Blanco per la seconda settimana di fila alla prima posizione per quello che riguarda la classifica dell'Italia Hit Parade. Questa era quello che succede per quello che riguarda la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio di cuore dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. È veramente tutto, vi vogliamo un mondo di bene, vi aspettiamo sempre qui. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
3: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: adesso parliamo un poco di Sardegna. Tutte le volte che mi trovo in continente oppure a estero, appena sanno che io sono sardo, mi cominciano a coprire di parole, di scioro, che io quasi quasi me resto commozionato. E mi cominciano: ah, lei è sardo, beato, ah, la Sardegna, l'isola generosa, l'isola ospitale, l'isola ardente, i sardi hanno questo senso dell'amicizia, e sono forti, tenaci, la Sardegna, l'isola felice. Ma già non sarà che con tutte queste parole si sono prendendo in tondo, o ci stanno prendendo per il sedere? Divari, la Sardegna, l'isola ospitale, ma che cosa pensa di avere scoprito? Ma noi siamo stati sempre ospitali con tutti, ma quest'isola da quando ne è uscita dal fondo del mare che è stata ospitale? Prima abbiamo ospitato i punici, subito dopo i fenici, e subito dopo ancora chi sono venuti? Potevano mancare? Sono venuti i romani. Ah, i romani sono stati i nostri ospiti, 700 anni, pianta de domo ormai, facevano conferenza con noi, si sentivano di casa, si servivano da soli. A un certo punto la voce della nostra ospitalità si fu così sparta in tutto il mondo che incominciarono ad arrivare di ospiti da tutte le parti: arabi, mori, saraceni, aragonesi, spagnoli, francesi, pisani, genovesi. Insomma, ospiti perfino dal corno della forca. Fino a quando, intorno all'anno 1700, facettimo amicizia con una famiglia nobile, aristocratica. Erano mezzo francesi e mezzo piemontesi. Si chiamavano, abeta bagubago, ma già, si chiamavano Casa Savoia. Gente riconoscente, loro si sdebitavano con noi per la nostra ospitalità, invitandoci a tutte le gite che organizzavano. Mi ricordo la prima scampagnata ce la facettero fare in Crimea, ma subito dopo ci facettero girare tutta l'Italia in tre crociere che avevano organizzato, tre meravigliose crociere, le crociere dell'indipendenza d'Italia. Ma la gita più bella, ma la gita più lunga ce l'organizzarono nel 1915. Ci vestirono tutti uguali, ci dettero anche un nome, ci chiamarono Brigata Sassari. E ce ne hanno fatto vedere di posti, Logusus Stravanausus, montagne. Ah, una bellezza, il Montello, Monte Grappa, il Carso, magari Gen Argento, dei fiumi, Scavuzzus Puro, me lo ricordo, l'Isonzo, il Tagliamento, il Piave, magari Flumendosa, ma posti così belli che la più parte di noi sardi gli piacete così molto che se ne rimanetero lì, non tornarono più. Ah, mi ero dimenticandomi di un altro ospite illustrato che abbiamo avuto. Era un signore di Nizza, un certo Peppino Garibaldi, il quale, sfrattato di continente, se ne è venuto qui da noi e noi lo potevamo lasciare in mezzo alla strada. Siccome a quel tempo non erano ancora terminate le case popolari, noi gli abbiamo regalato un'isoletta a Caprera. Ma ancora oggi, quando non disponiamo di alloggi, abbiamo ospiti, noi regaliamo le isolette perché siamo ospitali. Ecco, per esempio, ancora oggi noi abbiamo tanti ospiti, specialmente siciliani, lombardi, calabresi, sfrattati da Poggio Reale, da Rebibbia, da Luciardone, e disponiamo sulla semplice Sarruga. Li abbiamo sistemati all'Asinara, ecco, per lo dire, è vero, noi siamo ospitali, ma siccome hanno detto loro i continentali, i signori esteri, che siamo anche generosi, è vero, quando ci sono capitati quei signori che non avevano mezzi di sostentazione, noi abbiamo creato un ente apposito, così quando sono venuti i Morati, i Rovelli, i Lagacan, i Monti, non c'è niente di namischinetto, abbiamo creato il credito industriale sardo. E non solo, gli abbiamo messo anche a disposizione i posti più belli della Sardegna, sì, tutte quelle belle cale che abbiamo, Cala di Volpe, Cala Gonone, Cala Ginepro, Cala Liberoto. Anzi, a questo punto io direi che è giunto il momento di cambiare nome alla nostra isola. La vogliamo chiamare Cale Scarzonisi? E poi dicono ancora, per i sardi l'amicizia è sacra. Certo, Sicuro, perché da noi l'amicizia poggia su solide basi, basinato naturalmente. E così ci siamo fatti tanti altri ospiti, tanti amici. Ce li siamo fatti a Capoteulada, ce li siamo fatti alla Maddalena, a Perdas de Vovo, a Decimo Manno. O dice ancora, la Sardegna, l'isola ardente. Certo, sicuro, l'isola ardente, specialmente d'estate. Però noi ardiamo anche dal desiderio di viaggiare un po' meglio, con qualche nave in più, qualche aereo. Qui si fa l'Alitalia o si muore. C'è una cosa che però non mi do sconto. Questo che dicono i sardi forti, tenaci e duri. Da poi in agosto duri. A meno che non ci trovino duri le signore e le signorine straniere. In questo caso siamo duri veramente. Però dicono anche che siamo l'isola felice. Però verissimo, sono d'accordo perfettamente. Siamo un'isola felice. Non abbiamo bisogno di niente. A noi non ci serve nulla. Come? Ci servono le scuole. Ma che cosa ne facciamo? No, le scuole servono agli ignoranti. Qui nasciamo tutti intelligenti. Come ancora? Gli ospedali. Ma gli ospedali servono agli ammalati. Noi siamo un popolo sano. Siamo o non siamo forti, tenaci e duri? E Zandoso? Come si spiega l'emigrazione? No, che si spiega, magari l'emigrazione. A noi sardi piace tanto viaggiare. Sì, ci piace conoscere il mondo, altre genti. Infatti non fosti a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. È utile da Naudanti Alighieri. E così il sardo viaggia. Va in Francia, va in Belgio, in Germania, in Australia, ma va anche a Torino, Milano, che sono bellissime città. No, grazie, non abbiamo bisogno di niente, te ne usto tu. Sì, perché qua si campa d'aria.
1: In questo tempo, i ricchi sono scelti, ci spaventa vai da perdere. I poveri sono via tutta la miseria da ladri.
2: Da prima quanto semplici, sì. Non fa niente progetto, non fa niente nulla.
3: I giovani su canta che abbassa ragotta, no? Ma luglio, accabando tutto il mese, c'è e se si avanta questa caipedra che ci pianta a Gavosa. E cominciate a ricorrere se fai questa domicella.
4: Devo sapere, devo stare da mummiera, cosa cadeva tutto. Ma un monte potevo andare sul remisso e... fatto, non riuscivo a sagare come ti descende a sagare questo però infatti non era proprio il maestro che poteva venire a fabbricare domo. Questa pedra non è fatta bene, non è non è un vaso di gotica.
2: Fa diventare resistenza sa carrera è tutto pure in cui non è possibilità io vedo voilà il lavoro
3: se così la stanzia di Vitticchia di Grocante Fradi Mios e se la domo di Brandaiosi adesso questa lolla che e poi in due stanze del letto. Poi veniamo su sovaglio.
5: Su sovaglio quello che io scemo. E una donna croccante a maschio, se una donna croccante a se non fosse così. E spacciò.
6: Avevo abbastanza con tutto scemo e su sovaglio con tutto no. Insomma, sto croccai. E fu e quando veniamo ci incongiaiamo, ci dovevo su trigo, salvare, prisucci, gentile, e fa un mese in cui.
7: Ci sienta a Sallolle e mi canta in due stanze, e da questa stanza passata fa diventare stanza brandi, stanza da letto, e chi veniva più vanno in un'altra stanza a letto, dipendeva dai possibilità economiche che veniva ogni famiglia.
3: Invece di essere questo mattonello, potete sul momento di andare io o no?
8: Si guastava con quel foravende, bitegliava a terra e torniamo ad arrangiare. E poi per le feste si vede tutto completamente da noi, volte via festa e non sappiamo se vai da noi sul momento, in brecchina in house.
7: Babbo nostro da niente, un letticello manca in modo da niente, quando un materassetto fatto prima di erba o da vino da Sodrigo, quando si messava, in qualche maniera. Da. Però il figlio, Deo specialmente, Deo, in 100 famiglie, 90 lo canta, tutto il figlio è storia, storia fatta del vino, del vino in Rio.
3: Bisogna mangiare la canna, dodi. E devo ragazzo devo andare a preparare la sora croccare e se mi sono andato sul letticello dell'inno
8: no, abbiamo quattro vemmie che a tutto dovetto due a pesi e due a conca
5: il bagno? E che ne veniva a bagno? Ma cosa ricco non vede niente su un trovaccio.
7: Lo fa dentro un riparo con non si bia atteso e si andava in lui.
2: Da Margot un babbo mio, e lui ha un gomone, un guadarroba, e sul letto lui.
8: Se vuoi lui diventa salinare alzo caioso, se ne andava lui, un stanco messo in muro, magari gli uomini stuavano, Giuseppe Araici, cosa prende lo uomini sta cosa, lo uomini sta e basta, altre cose non di lui, non è stato quello che avrà giusto per papà.
5: Se non era sopra staggia, voleva entrare a Spratos, un altro gruppo di cadere, voleva entrare a Frocchietta, se con Eras, e ho portato cada scelta in un scoccionio. E ho messo, e ho vari calcanus.
7: Poi ci viene i servizi, se sa l'oligeda dei servizi.
8: Domicilia da guarda con le valle, sono da Samove, la neiausa, e dopo insomma Samove, dopo su Forgedo, poco a su vai.
5: Teniamo su forro, poi vai su vai, no? E su sotto su forro, e noi massimamente veniamo su brocco.
7: Sa funtà non manca a casa mai, funtà fatta a mano. A picco e a pavie. Casi d'otto famiglie, se un di agattanta sacque, fa niente sfontanza.
3: Potanze gravature, volateve, e passanti in madrassa. Potanze sapeva più se sa. E sa canne, invece da votare lì, va tanta canne. E dove sono passaggio da. Il signor ragazzo, topi si madrosa, e sta finando poi.
9: E ci si
3: dice. E picaiato, schirato. Quando sono io al passante, sta da mangiare con vasce, picaiato, schirato, si spugge il raso. Fa, stai a vedere, vero?

seguente canzone a curva del Sardar Campidanese, Sa Cruce Santa, canta Maria Serra della Puterra e a sa chitarra Pin Enrico della Puterra.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 28 maggio, che apriamo con una notizia di servizio che riguarda le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Girray per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno. Gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono da paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 89, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata Santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario. Alle ore 17.30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, canto dei Goccius. Domenica 7 giugno alle ore 11, Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto. Alle ore 16.30 Santo Rosario. Alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11, Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, anche in questa occasione diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17.30 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Piviri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18.30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Musa di Armungia, Santa Vitalia di Ballao e San Giorgio di Villa Puzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione, sul sagrato del santuario, seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Goccius. Martedì 9 giugno alle ore 11, Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, anche in questo caso accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Goccius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno alle ore 22.30 il grande concerto dei Tieni il Tempo, con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardinia, che intratterranno il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica, energia e divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno a partire dalle ore 20 è prevista l'estrazione dei biglietti della lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante del gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girray. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 14 e 23 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Spot!
3: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
6: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
7: Eri tu la mia passione, ecco perché.
4: Sono le 14 e 25 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Sono le 14 e 27 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 28 maggio, che apriamo con una notizia di servizio che riguarda le persone residenti all'estero e che desiderano votare nel Sarrabus e nel Gerrei per le prossime amministrative del 7 e 8 giugno. Gli elettori che desiderano votare possono contare su un contributo sino a un massimo di 250 euro per coloro che provengono da paesi europei e fino a 1000 euro per coloro che provengono da paesi extraeuropei. Per poter fruire richiedere del contributo è necessario essere iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o avere in corso la procedura di iscrizione, aver espresso il proprio voto, dimostrare con biglietti e altre pezze giustificative di essere giunti nella località interessata dalle elezioni entro i 2 mesi precedenti e sino ai 2 mesi successivi alle 2 giornate previste per il voto. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 89, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata Santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario. Alle ore 17.30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, canto dei Goccius. Domenica 7 giugno alle ore 11, Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto. Alle ore 16.30 Santo Rosario. Alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11, Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata dall'arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, anche in questa occasione diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17.30 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Piviri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18.30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Musa di Armungia, Santa Vitalia di Ballao e San Giorgio di Villapuzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione, sul sagrato del santuario, seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Goccius. Martedì 9 giugno alle ore 11, Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, anche in questo caso accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Goccius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno alle ore 22.30 il grande concerto dei Tieni il Tempo, con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardinia, che intratterranno il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica, energia e divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno a partire dalle ore 20 è prevista l'estrazione dei biglietti della lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante del gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo, le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 14 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
8: Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti, per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire, com'erano i capelli.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

bene amici, solo per questa puntata, solo per quest'oggi, per questo pomeriggio, iniziamo prima, un bel po' in anticipo la nostra diretta, il nostro live. Sono le 15:19 minuti, rigorosa diretta ovviamente, in live quindi dallo studio 1 di Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia, dalla radio del 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, diversi modi come sempre per stare in compagnia di Gianni, ma soprattutto in compagnia di tanta buona musica. Bene, un saluto amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che ci stanno seguendo anche in questa fascia oraria. Un saluto grande a Giorgia, a Roberta, a Sabrina, alla piccola Giulia e a tutti gli altri amici che seguono il nostro live. Va bene, partiamo subito. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggeri con noi durante la diretta: 34 612 72 406. Come sempre scrivete il titolo della canzone che volete ascoltare o dedicare. Saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Le ragazze, il titolo del nuovo singolo di Clara insieme a San Giovanni.

Le ragazze, questo è il titolo della nuova canzone di Clara insieme a San Giovanni. Va bene, continuiamo con la musica italiana, un'altra new entry che stiamo ascoltando da pochissime puntate, sotto sotto il nuovo di Aiello.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, così ci siamo ascoltati anche questo disco che riporta sulle scene musicali in tutte le radio Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Va bene, continuiamo con la musica, torniamo in Italia, un altro disco richiesto da voi, Emma e Arcomi, Vacci Piano.

Disco richiesto da un amico ascoltatore che saluto e ringrazio, ha voluto ascoltare insieme a noi il brano di Emma insieme ad Arcomi Vacipiano. Ancora musica italiana, un brano che stiamo ascoltando da pochissimo, pubblicato insomma pochi giorni fa, Perdono, questo grande successo di Tiziano Ferro, uno dei primi suoi successi, una nuova veste per questa canzone, soprattutto una nuova voce, quella di Lazza e ovviamente Tiziano Ferro, Perdono.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, dalla voce di Zara Larsson ci siamo ascoltati questa sua hit, Lush Life. Ancora musica italiana con la prossima canzone, il grande Francesco Gabbani che ci delizia anche in questa parte della primavera, ma sicuramente anche in buona parte dell'estate 2026 con Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: un altro di quei motivetti per l'estate che entrano subito in testa e ci tengono compagnia con il ritmo, insomma, Francesco Gabbani ci ha abituati a dei brani che ci piacciono al primo ascolto. Summer Funk. Ok, siamo pronti per la prossima canzone, ne arriva un altro disco novità che stiamo ascoltando solo da qualche puntata, si intitola Romantica, il nuovo singolo di Ultimo.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Ancora buon pomeriggio da Gianni, colui che vi sta salutando dallo studio 1 di Radio La Voce dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le hit più forti del momento, insomma anche quelle canzoni che ci accompagneranno durante l'estate 2026. Heroin, nuovo dei Maroon 5.

0: la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

vuoi, però boh, meglio di noi. E questo è il nuovo di Mr. Rain, Lunedì Nero, il titolo della nuova canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata. Va bene, anche Shakira oggi abbiamo trovato tra le vostre artiste internazionali preferite, insieme a Burna Boy, la stiamo ascoltando con la colonna sonora dei prossimi mondiali di calcio. Si intitola Dai Dai.

Bene amici, così siamo entrati in uno spazio dedicato al ritmo, alla dance e a voi discotecomani nell'ascolto dei 96.8. Approfitto per salutare anche gli amici che ci stanno seguendo in streaming dall'app in dub, grazie anche a voi per essere in mia compagnia e in compagnia di tanta buona musica. Bob Sinclair, I Can Wait, in arrivo anche la versione remix del brano che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, Per Sempre Sì, Sal Da Vinci. Intanto saluto l'amica ascoltatrice che ha richiesto il disco.

Bene, così ho accontentato un'amica ascoltatrice che voleva ascoltare la canzone dell'ultimo festival di Sanremo, che ha vinto l'ultimo festival in versione remix, in versione disco. Sal da Vinci, Per sempre sì.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ci siamo ascoltati anche la nuova di Elisa, Amore è un altro disco richiesto da voi in questa puntata che piano piano giunge al termine. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi digitate il numero 34 612 72 406 e sarete voi come sempre i protagonisti principali di questa trasmissione. In arrivo un altro disco, buona domenica, Saif.

nuova canzone di Saif che abbiamo conosciuto all'ultimo festival di Sanremo, dove si è classificato secondo. Buona domenica, la nuova canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata.

Bene amici, siamo entrati nell'ultima parte di questa puntata, ultimi lanci. Abbiamo ancora spazio per ricevere i messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo ancora, 346 1272 406. Bebe Rexha con New Religion. Altro disco richiesto da Francesca, che saluto e ringrazio, La più bella del mondo, e il brano che mi ha segnalato è la voce quella di Rocco Hunt.

0: Bam bam, bambina.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo entrati nell'ultima parte di questa puntata, ultimi lanci, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione per ricevere i messaggini. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 346 12 72 406. Obsession, questa è la versione in spagnolo di Obsessione, Samurai J.

accontentato un'altra amica ascoltatrice con l'invio di questo brano, la canzone Sanremese di Samurai J in versione spagnolo, Obsession. Va bene, continuiamo con il prossimo, penultimo brano in programma di oggi, La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

fortunatissima canzone di Fred De Palma insieme ad Anitta e Mischilla, La testa gira. Bene, con questo brano vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. A 16.05 si parte, alle 16.05 nel pomeriggio di Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia, un altro viaggio musicale nell'ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Ciao.

0: Sono le 16:39.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Siamo oggi riuniti in questo momento importante di preghiera per accompagnare il nostro fratello Angelino all'incontro col Dio dell'amore e della misericordia. È l'incontro più importante della sua vita. Presenta al Padre e noi lo accompagniamo perché il Padre gli conceda quella benedizione e quel posto che Gesù ha pagato per noi, ha preparato per noi, accanto a sé, nella gloria. Noi chiediamo al Padre uno sguardo d'amore, di papà, di mamma, che accoglie il suo figlio che torna a casa. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore e per essere degni di stare la sua presenza, con umiltà chiediamo perdono delle nostre mani.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Angelino, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti, e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurato nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo, nei cieli. Così dunque, siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo, siamo in esilio lontano dal Signore. Camminiamo nella fede e non ancora in visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo sia dimorando nel corpo, sia isolando da esso, di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute, finché era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Salmo. Nella tua casa, Signore, avrò la pace.
1: Nella tua casa, Signore, avrò la pace.
0: Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle sue porte, Gerusalemme.
1: Nella tua casa, Signore, avrò la pace.
0: Gerusalemme è costruita come città salda e compatta, là salgono insieme le tribù del Signore. Nella tua casa, Signore, avrò la pace. Salgono secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i segni del giudizio, segni della casa di Davide.
1: Nella tua casa, Signore, avrò la pace.
0: Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, purezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò, sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
1: Nella tua casa, Signore, avrò la pace.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità è di Dio. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in me. Come il Padre che ha la vita ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Signore.

Te ha lodato Gesù. Siamo riuniti, stiamo iniziando l'Eucaristia, per accompagnare nostro fratello, amico Angelino, all'incontro con Dio, il Padre della Misericordia, Signore della vita. È l'incontro più importante della sua vita, perché si presenta al Signore con in mano la vita che il Signore gli ha concesso di vivere in mezzo a noi, offrendo a Lui tutto ciò che Lui ha realizzato qui in mezzo a noi, l'amore che ha dato, l'attenzione che ha regalato, e anche con le fragilità. Con noi vogliamo chiedere al Signore che, come papà, come mamma, misericordioso lo guarda con questo sguardo, che abbia misericordia per la sua fragilità, che è parte della nostra natura umana, ma che accolga e benedica tutto il bene che Angelino ha regalato, non solo ai suoi familiari, ma a tutta la comunità di Muravera e anche altri di fuori. Per quelle persone che lui ha potuto incontrare, che ha lasciato un segno dell'amore, del servizio, dell'amicizia, della condivisione. Non è facile parlare in questi momenti, quando la morte ci visita, vuole silenzio, spesso, e dicendo una parola rischia sempre di disturbare quel cuore che soffre. Non vorrei disturbare, ma solo condividere, aiutati dalla parola che abbiamo condiviso, con un breve pensiero che ci aiuta a pregare insieme. Siamo qui per questo, per pregare, no? Che credo che sia il regalo più bello, la carezza più bella, l'abbraccio più bello che possiamo regalare ad Angelino. La nostra preghiera, la nostra presenza che dice amicizia, che dice affetto, che dice il riconoscimento per qualcosa che ha toccato il cuore. Quando la morte ci visita, ci lascia senza parole, tutto ci fa star zitti, o ci mette in dubbio, ci fa nascere tante domande, tanti perché cercando una risposta al perché proprio lui, perché ci ammaliamo, perché veniamo a mancare. Il perché che ogni uomo nei secoli si è fatto ma trova risposta. Credo che l'unica risposta la troviamo in Gesù, che è morto ed è risorto. In Gesù c'è la risposta, il senso anche della sofferenza, della nostra fragilità, perché Gesù ha preso su di sé la nostra fragilità, non solo, si è identificato, ha vissuto ciò che noi viviamo nei momenti di dolore, di sofferenza, di abbandono. Sulla croce Cristo ha gridato l'abbandono di suo papà, lui che era Dio. Ogni dolore, ogni lacrima, ogni lamento, da quel momento c'è un nome, si chiama Gesù. Gesù crocifisso e abbandonato. E poi è risorto. Allora ogni sofferenza è una presenza speciale del Signore e noi vogliamo in questo momento viverla con fede e offrirla al Signore come preghiera, come nostra offerta. La morte ci mette in risalto la nostra fragilità, non siamo onnipotenti, non duriamo sempre, ma dobbiamo accettare che siamo fragili. E tutto ciò che resta di quello che noi viviamo, offriamo, è sempre e solo l'amore. L'amore resta in eterno. Abbiamo ascoltato, scelto queste letture che mi pare ci danno consolazione, ci aiutano a vivere anche questo momento e la nostra preghiera. Sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo dei cieli. Siamo dunque sempre fiduciosi, sapendo che finché abitiamo nel corpo,
siamo in esilio, lontano dal Signore. È vero, fisicamente sentiamo la fatica, ma siamo chiamati per la vita di Dio. Il nostro corpo ci accompagna nella vita qui sulla terra, nel nostro pellegrinaggio, e ci permette di comunicare tra di noi, di aiutarci, di condividere. Il corpo viene meno, l'amore no, la fede no, perché siamo fatti per la vita del cielo, della vita di Dio, quella dimora che il Signore ha preparato per noi. Noi ci chiediamo che questa parola che abbiamo ascoltato sia realtà per Angelino. Il Signore gli dia quel posto che Gesù ha preparato là in cielo per lui, dopo questo pellegrinaggio vissuto in mezzo a noi, con momenti di gioia e con momenti di sofferenza. Vogliamo offrirlo al Signore. Siamo sicuri, dice Paolo, sempre pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontano dal Signore. Siamo pieni di fiducia, preferiamo andare in esilio dal corpo a abitare presso il Signore. Le ultime volte che sono andato a trovare Angelino, più volte lo diceva, me lo diceva, è tempo che io torni dal Padre. Io gli dicevo, non è ancora il tempo, c'è ancora da fare qua, devi pregare, devi accompagnare noi. Il cuore di Angelino era già proteso verso il Padre e c'era poco da fare, lui lo ripeteva con frequenza. Ogni qualvolta io andavo a trovarlo, portavo Gesù in Palestina. Il desiderio era tornare a Dio, a quel Dio che lui ha amato, che lui ha incontrato, che ha dato un senso pieno a tutta la sua vita. Vogliamo offrire al Signore la nostra amicizia, tutti i sentimenti che oggi visitano il nostro cuore, perché non restino solo umani, ma diventino preghiera, diventino offerta, diventino suffragio, diventino supplica per il Signore, perché questa parola diventi pienezza, vita per sempre per Angelino, che viva nella pace, nella gioia, nella luce del Signore. Ho scelto queste letture pensando ad Angelino, per poco che l'ho conosciuto in questi anni che sono a Muravera. Vi dico sinceramente che per me è sempre stato un esempio e mi ha aiutato ad amare Gesù Eucaristia. Io sono prete, sono sacerdote, celebro l'Eucaristia tutti i giorni. Sai che il Signore ti fa incontrare delle persone che ti aiutano a capire, a vedere, a toccare quelle verità di fede che ho studiato in teologia. Ho studiato l'Eucaristia in teologia, ma vedere un uomo che ama Gesù e Eucaristia, che lo aspetta, che lo cerca, è un'altra cosa. Mi fa credere che davvero c'è, che davvero è alimento, che davvero è sostegno. Gesù disse alla folla, io sono il pane vivo, discendo dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne e la vita del mondo. Credo che questa verità sia entrata nel cuore di Angelino e di Margherita. Io l'ho conosciuto 3 anni fa, 4 anni fa, quando sono venuto, e so che il sabato era il giorno dove c'era un appuntamento importante col Signore, con l'Eucaristia, che lo sosteneva nonostante la fatica, nonostante la malattia, nonostante i dolori. E quelli che il sabato venivano a messa lo aspettavano. E se non veniva, tutti si preoccupavano. Angelino dov'è? Cosa è successo? Dov'è Margherita? No? E Gesù è diventata la sua forza. Di Margherita e di Angelino, di una coppia, di sposi, di una famiglia.
E Gesù è straordinario, no? Perché ti fa vedere che è vero quello che dice. Che non è solo una parola scritta, la promessa di Gesù è vera, è veramente alimento, forza, sostegno. E credo che questo ha aiutato Angelino, ha aiutato Margherita a vivere anche la malattia, a offrirla, a unirla al sacrificio di Gesù. Si sacrifica ogni volta nell'Eucaristia, e l'Eucaristia è stata la sua forza, il suo alimento, il suo sostegno. E quando non poteva più venire a messa, perché non ce la faceva con le forze, siamo andati a casa a portarla. Io, il ministro dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia era la sua forza. Questo per me è stato di esempio e mi ha aiutato a confermarmi che davvero Gesù è importante, è la nostra forza, il nostro alimento. Ecco, qualche giorno fa, Margherita mi ha chiamato e sono andato a casa. Stavo finendo la giornata. Lei mi ha detto, vieni domani. No, vengo adesso. Stasera sono andato a casa, abbiamo... Gerino era debole, abbiamo pregato insieme. E gli ho detto l'Eucaristia, ha amministrato l'unzione dei malati. E ho visto il suo volto gioioso, sofferente ma contento. Contento perché Gesù lo stava aiutando e forse il Signore lo stava proprio preparando all'incontro con Lui. Questo per me è stato di consolazione, credo anche per la famiglia, sapere che papà si è preparato all'incontro con Dio e desiderava questo incontro con Dio. E sappiamo che l'amore supera la distanza fisica. Lui ha la presenza di Dio, Lui può molto per noi, Lui può intercedere per noi. Noi preghiamo per Lui, ma sappiamo che Lui prega per noi, è un papà, è un amico. Quante volte io invoco in questo tempo mio papà e mia mamma, non ce l'ho più fisicamente, vicini, ma chiedo loro la loro intercessione, perché sono alla presenza del Signore. E chiedo come Angelino, come altri nostri fratelli e sorelle, che ci accompagnano dal cielo, vogliamo credere in questo, che Gesù è vita eterna. E Gesù promette di accompagnare coloro che lo amano e di in momento di necessità avere sempre a fianco un sacerdote. Gesù lo ha promesso. E quando io sono andato ad Angelino ho sentito, guarda come il Signore vuole bene Angelino, Angelino vuole bene Margherita. Sono, posso amministrare i sacramenti, posso dargli Gesù. Poi noi vogliamo offrire al Signore la nostra preghiera, ma anche dire grazie, grazie per l'esempio che la testimonianza che Angelino ci ha dato, per il suo vivere con dignità, con fede, con fiducia nel Signore, anche la malattia, offrendo tutto a Lui. Ora continuiamo a pregare insieme, mettere sull'altare con il pane e il vino davvero tutto quello che abbiamo nel nostro cuore, sentimenti, sofferenza, forse anche domande, forse qualche lacrima. Vogliamo che tutto venga consacrato, tutto diventi Gesù, tutto diventi offerta, gradita al Padre per Angelino, perché lui viva in pienezza della vita del Signore, della pace del Signore. Continuiamo figli a pregare insieme, così come ci sentiamo, credendo che davvero Gesù è risorto, è Lui che ci dà vita, è Lui che ci sostiene, è Lui che ci

0: prima di offrire il pane e il vino, vogliamo condividere alcune intenzioni per le quali vogliamo pregare oggi, che tutto sia offerto al Signore. Rivolgiamo, fratelli e sorelle, la nostra comune preghiera a Dio, Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti.
1: Vediamo insieme, diciamo, Signore della vita, ascolta.
0: Signore della vita, ascolta.
1: Per il nostro fratello Angelino, perché il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascolta.
1: Per il nostro fratello Angelino, perché il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo, è alimentato dall'Eucaristia, che nella pienezza di Dio, di gloria. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: I parenti, i familiari, gli amici, perché il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in cui ogni uomo vive. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, che proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte, come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore, moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Vediamo, continuiamo con l'offertore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, il nostro fratello Angelino, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza, e se a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra dalla quale lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia alla gloria della risurrezione. Per questo mistero di salvezza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Angelino, che ha chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno. Ma io soltanto una parola, e io sarò.

Thank you.

0: Richiamo. Concedi, Dio onnipotente, a nostro fratello Angelino, oggi passato a te da questo mondo, e purificato da questo sacrificio, e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il nostro fratello Angelino si è addormentato nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna. Lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra fraterna preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e tante volte si è nutrito alla mensa del Signore, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo e sia erede dei beni eterni promessi da Dio ai suoi servi fedeli. E anche per noi che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore, perché possiamo un giorno insieme con i nostri defunti andare incontro al Cristo, quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. Con la Chiesa, prima di accompagnare i fratelli e le sorelle che ci lasciano, Campo Santo, al campo dei santi, al campo dei battezzati che attendono la risurrezione, lo benedice. Con l'acqua benedetta ricorda il battesimo cui Angelino è stato consacrato a Dio, il figlio di Dio, erede del regno. Il suo nome è stato scritto in cielo, nel libro della vita. Noi lo benediciamo perché partecipi della vita del Signore e lo benediciamo perché lui con i nostri fratelli defunti che attendono la risurrezione diventi benedizione per noi. L'eterno riposo dona Dio Signore, prenda lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima e accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso.
1: Accogliete la sua anima.
0: Eterno riposo dona a Dio Signore e splenda a Lui la luce perpetua.
1: Accogliete la sua anima.
0: Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Angelino con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, apri le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore, in paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. Signore sia con voi, e benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie a Dio.

Exaltado.

Donna della Sera, è madre.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

lights in Dallas went down, so I

0: Sono le 19:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Radio La Voce, tutto il piacere sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questo mondo dove le canzoni sono spiriti. Come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste. E nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde. Ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio, da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Spot. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: And running, running, and running.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

gli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:02.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.